Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me

a quest'ora stringe il cuscino e sospiro. La luna è ferma nel cielo.